sing, my love. Mami, zwa ekrim la Chloé. Wap cheke sou maman ou. Mami la, j'ai. Mami la. Mami abdomi. Abin kontale kon sa. Mami abin kontale kon sa, j'ai.